0: you come over right.
1: Loopin spessut, musa illat alkaen 7:00. Tänään Throwback Tiistai.